0: per fer-te costat. Aquí t'espero per fer-te costat.
1: Ràdio Vic, fes la teva.

0: Amor Amargo. La cançó guanyadora del Festival del Mediterrani. Aquell 1962, el Festival de San Remo, va ser per Come Ti Amo.
1: Nel cielo passano le nuvole, vanno verso il mare, sembrano...